0: started this affair of meaningful lucky.
1: Ah, ottime da cari il furti, eh?
2: Ui, ui, ma cosa vuoi? Guarda, lo fai da, lo fai da te!
3: Éphémère 89.1 Corrosif.